0: E più on è palè Dalton.
1: State ascoltando Radio Alternante FM sulla frequenza 98.1 a Nantes e 91.1.